allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

questa merda sta scena, danno bene, porti che bene, sapete ci volevo perché c'è il logo e pensavo che in realtà è un po' difficile, poi vengo per l'Europa, non è così.